ganda nella mi vegna lunga ganti la cincinato. Scegliera te aiuto.